0: alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غږ радио да.
15: خصوم ترکیه زاینه رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
4: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Sapori di strada Türkiye.
0: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino che oggi, come in passato, è importante tanto quanto il pane. In realtà, esso è il vero salvatore di chi ha fame e di chi ha tempo e budget limitati. Specialmente quando vi siete appena svegliati, durante la pausa pranzo o mentre tornate a casa nel tardo pomeriggio, cosa potrebbe esserci di più bello di questo prodotto da forno? Oggi, a Sapori di Strada Türkiye, vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, simit. Potreste non aver mai provato il simit prima d'ora o non averne mai sentito il nome, ma di sicuro lo avrete visto da qualche parte. Allora, per prima cosa, spieghiamo cos'è il simit e come si presenta. Il simit è un prodotto da forno a forma di anello, con un diametro di circa 15 cm, solitamente ricoperto di sesamo. I suoi ingredienti principali sono farina, acqua, lievito e sale. Da regione a regione possono esserci piccole differenze nelle dimensioni del simit e negli ingredienti utilizzati. Questo naturalmente ne influenza il sapore. Ad esempio, mentre il simit di Istanbul è un po' più grande e morbido, il simit di Ankara è più piccolo, più croccante e di colore più scuro. Il motivo è che l'impasto viene immerso nella melassa prima di essere infornato. La melassa dona al simit sia

0: macinata o semola e che questo sia a sua volta un prestito dalla parola aramaica samida. Andando ancora più indietro c'è anche chi la collega alla parola samidu, che in accadico deriva dal verbo macinare. Anche su questo punto le informazioni precise sono limitate. I documenti scritti risalgono per lo più a dopo il 1453, cioè dopo la caduta di Costantinopoli. A quel tempo alla corte ottomana si usava la parola simit, ma non esisteva ancora il simit odierno a forma di anello con il sesamo. La parola simit veniva usata con il significato di farina di prima scelta, fiore di farina. I depositi di farina a palazzo erano chiamati simitane, la persona responsabile della distribuzione della farina simitjibash, e i forni reali padishafrn. Il tipo di pane a forma di anello è fatto con farina di prima scelta simile al simit odierno, è stato registrato nel 1592 a Üsküdar con il nome di simidi halka, anello di simit. I simit di quel periodo erano più pesanti e più grandi di quelli attuali. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l'espressione halka, anello, ha smesso di essere utilizzata. Nei dipinti dal XIX secolo, specialmente in quelli di viaggiatori stranieri, è invece possibile vedere i venditori ambulanti di simit uguali a quelli dei giorni nostri. Siete usciti di casa di fretta e furia. Dovete arrivare in tempo al lavoro o a scuola e avete molto fame. Uno scenario che tutti noi abbiamo vissuto. In momenti simili conosciamo bene la felicità che dà il saziarsi rapidamente. Ecco, il simit è proprio l'eroe di questi momenti. Nelle strade trafficate, tra i vicoli dei quartieri, mentre aspettate al semaforo rosso o mentre cercate di prendere l'autobus, il traghetto o la metropolitana, avrete sicuramente visto i venditori che gridano a gran voce simicci. I simit vengono esposti o su vassoi che portano sulla testa o carrette ambulanti con i vetri alti circa 2 metri. Naturalmente non bisogna dimenticare nemmeno il profumo di simit freschi che si diffonde dai forni lungo la strada. Se avete la possibilità di comprare il simit al forno, fate attenzione a come i maestri modellano l'impasto con maestria e rapidità. L'impasto viene prima allungato fino allo spessore di un dito, poi viene intracciato e chiuso a forma di anello. Successivamente viene immerso nella melassa allungata con acqua, passato nel sesamo e infornato. E arriva quel momento tanto atteso. Quel primo morso ha un simit caldo, fragrante fuori, morbidissimo dentro e dal profumo delizioso. Accanto ci sta benissimo anche un bicchiere di ayran o un tè appena fatto. Buon appetito! Un piccolo avvertimento. Dopo aver mangiato il simit, non dimenticate di controllare i denti e gli angoli della labbra. Potrebbe essere rimasto da sesamo. A presto!
1: Sapori di strada, Turchia.

0: viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Salve a tutti! Dal nostro viaggio continuiamo a scoprire i siti iscritti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso l'antica memoria dell'Anatolia orientale alla scoperta della città storica di Harput, custode da secoli dell'identità storica, dagli

provincia di Elazığ. Oggi Harput è uno dei siti culturali inseriti nella lista propositiva dall'UNESCO. Iscritta nel 2018, questa antica città non solo rappresenta un antico insediamento, ma anche un patrimonio stratificato in cui convivono l'architettura difensiva dell'Anatolia, la diversità delle tradizioni religiose, le grandi vie commerciali, la cultura popolare e la memoria urbana. Situata su un altopiano che domina il settore nord-orientale dell'attuale città di Elazığ, Harput ha occupato, nel corso della storia, una posizione privilegiata, quella di città-fortezza e di importante crocevia. Affacciato sull'alto bacino dell'Eufrate, la sua vicinanza alle risorse idriche, ai terreni fertili e agli antichi itinerari commerciali attirava l'attenzione sempre di diversi popoli e civiltà. Per questo motivo, la storia di Harput non è soltanto la storia di una città, ma quella della memoria condivisa dalle culture che, nel corso dei secoli, hanno costruito e trasformato l'Anatolia orientale. Le ricerche archeologiche testimoniano che le origini di Harput risalgono a epoche molto tarde. Dagli Urartei ai Persiani, dai Romani ai Bizantini, fino ai Seljukidi, agli Artuchidi e agli Ottomani, ogni civiltà ha lasciato qui la propria impronta. È proprio questa continuità storica uno degli elementi che conferiscono a Harput il suo eccezionale valore agli occhi dell'UNESCO. Qui, infatti, la storia non appartiene a un solo periodo. Vive nelle pietre, nelle mura, negli edifici di culto, nelle necropoli, nei canti popolari e nelle tradizioni tramandate fino ai giorni nostri. Per comprendere il valore di Harput nel contesto dell'UNESCO, occorre innanzitutto guardare al suo sviluppo come città-fortezza. Il castello di Harput, costruito su una formazione rocciosa naturale, domina l'intero territorio circostante. Questa posizione strategica fece della città un importante centro militare, amministrativo e commerciale. Con il passare dei secoli, l'insediamento sviluppatosi intorno alla fortezza smise di essere esclusivamente un presidio difensivo, trasformandosi in una città storica completa con moschee, chiese, mausolei, cimiteri, edifici civili e spazi dedicati alla vita quotidiana. Tra i monumenti più rappresentativi di questa identità multistrato figurano la cittadella di Harput, le tombe rupestri romane, la chiesa di Santa Maria, la grande moschea di Harput e la moschea di Sare Hatun. In particolare, la grande moschea di Harput costituisce uno dei più significativi esempi della prima architettura turco-islamica dell'Anatolia. La chiesa di Santa Maria, invece, testimonia come comunità religiose differenti abbiano condiviso per secoli lo stesso spazio culturale. Una diversità che rende Harput un luogo di straordinario valore non solo dal punto di vista architettonico, ma anche come simbolo della memoria, della condividenza tra culture e fedi diverse. Uno degli aspetti maggiormente valorizzati dall'UNESCO è la continuità dell'insediamento umano che Harput rappresenta. Qui le eredità delle diverse civiltà non si sono sostituite l'una all'altra. Al contrario,

autentico. Questa caratteristica fa Harput un autentico punto di incontro tra culture diverse. Lo sviluppo della città-fortezza rivela inoltre il profondo rapporto tra l'architettura difensiva e la conformazione naturale del territorio. La base rocciosa offriva una protezione naturale, completata dall'ingegno umano attraverso mura, passaggi fortificati, cisterne e un articolato impianto urbano. Un altro elemento fondamentale è rappresentato dall'identità culturale ancora viva di Harput, tramandata attraverso la letteratura, la musica, le danze popolari e le tradizioni locali. La musica di Harput, la tradizione della Chai Dachira,

locale dimostrano che questa città non è fatta soltanto di monumenti in pietra. Qui la cultura non appartiene esclusivamente al passato, è una memoria viva che continua a essere trasmessa di generazione in generazione. È anche per questo che il percorso di Harput verso il riconoscimento UNESCO rappresenta un esempio significativo di come patrimonio materiale e patrimonio immateriale debbono essere considerati insieme. Dal punto di vista della tutela, gli strumenti di protezione di cui gode Harput rivestono importanza fondamentale. Il castello di Harput e l'area circostante sono sottoposti a tutela come sito archeologico. Inoltre, la pianificazione dell'intera area come zona di protezione e sviluppo culturale e turistico permette di considerare il patrimonio nel suo insieme e non soltanto attraverso i singoli monumenti. Si tratta di un approccio pienamente in linea con la filosofia dell'UNESCO. Non basta conservare gli edifici, occorre preservare anche il paesaggio storico, il profilo urbano, la memoria dei luoghi e il loro rapporto con la comunità. Negli ultimi anni, le attività di scavo archeologico, i restauri, la documentazione scientifica, la riqualificazione dell'area e i progetti di sensibilizzazione hanno assunto un ruolo centrale. Gli scavi condotti nel castello di Harput continuano a restituire nuove testimonianze dal passato, mentre gli interventi di restauro contribuiscono a trasmettere questo patrimonio alle future generazioni. In questo percorso, la collaborazione tra amministrazioni locali, istituzioni pubbliche, università ed esperti dal patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi più importanti per la conservazione del sito. Negli ultimi anni si è intensificato anche il processo volto a rafforzare la candidatura di Harput alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'inserimento della lista propositiva costituisce infatti un passaggio fondamentale, ma il traguardo finale richiede un solido dossier scientifico, un efficace piano di gestione, strategie di tutela adeguate e la dimostrazione del valore universale del sito. Le iniziative avviate per Harput procedono proprio in questa direzione. La documentazione del patrimonio storico, i programmi educativi dedicati agli studenti e alla cittadinanza, e documentare i progetti di valorizzazione locale rappresentano oggi alcune delle competenze più significative di questo percorso. Tra le sfide più importanti per il futuro di Harput vediamo lo sviluppo di un turismo sostenibile. Le città storiche non sono semplici destinazioni da visitare, ma luoghi delicati il cui equilibrio deve essere preservato. La tutela di Harput dipende da una corretta gestione dei flussi turistici, dal rispetto della capacità di carico dei monumenti e dal coinvolgimento della popolazione locale nella conservazione del patrimonio. Sotto questo profilo, Harput rappresenta uno degli esempi più significativi dell'approccio sempre più consapevole, partecipativo e lungimirante adottato da Turchia nella gestione del proprio patrimonio culturale. Oggi invece, osservando Harput, non vediamo soltanto un'antica fortezza o un insieme di monumenti storici. Vediamo un paesaggio culturale che costituisce la memoria dell'Anatolia. Nel minareto della grande moschea, tra le pietre del castello, nel silenzio della chiesa di Santa Maria, nelle melodie popolari di Harput e nei racconti tramandati di generazione in generazione risuonano le molteplici voci di un antico patrimonio.
sono voci che ci ricordano quanto sia profonda, ricca di sfumature e universale la straordinaria eredità culturale

0: di Turchie. Il percorso di Harput verso il riconoscimento UNESCO rappresenta la trasformazione dal rispetto per il passato in una responsabilità verso il futuro. Finché sarà custodita e valorizzata, questa antica città continuerà a contribuire non soltanto alla memoria di Elazığ e di Turchie, ma anche a quella dell'intera umanità. Vi aspettiamo nel nostro prossimo episodio per continuare insieme il viaggio alla scoperta di un altro straordinario patrimonio culturale di Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teletitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti. A domani.

0: Türkiye Gang Radyo'da.
1: Xosume Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
0: Eterşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
3: Ayıç radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Sapori di strada Türkiye.
16: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino che oggi come in passato è importante tanto quanto il pane. In realtà esso è il vero salvatore di chi ha fame e di chi ha tempo e budget limitati. Specialmente quando vi siete appena svegliati, durante la pausa pranzo o mentre tornate a casa nel tardo pomeriggio, cosa potrebbe esserci di più bello di questo prodotto da forno? Oggi, a Sapori di Strada Türkiye, vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, simit. Potreste non aver mai provato il simit prima d'ora o non averne mai sentito il nome, ma di sicuro l'avrete visto da qualche parte. Allora, per prima cosa, spieghiamo cos'è il simit e come si presenta. Il simit è un prodotto da forno a forma di anello, con un diametro di circa 15 cm, solitamente ricoperto di sesamo. I suoi ingredienti principali sono farina, acqua, lievito e sale. Da regione a regione possono esserci piccole differenze nelle dimensioni del simit e negli ingredienti utilizzati. Questo naturalmente ne influenza il sapore. Ad esempio, mentre il simit di Istanbul è un po' più grande e morbido, il simit di Ankara è più piccolo, più croccante e di colore più scuro. Il motivo è che l'impasto viene immerso nella melassa prima di essere infornato. La melassa dona al simit sia il suo colore sia il suo sapore caratteristico. Come altro esempio, possiamo citare il simit senza sesamo di Rize e Kastamonu. Sapevate inoltre che il simit senza sesamo di Kastamonu viene chiamato Kasimit, simit calvo? Quindi, da dove viene la parola simit? Quando e come è apparsa? È difficile dare una risposta definitiva a questa domanda. Ci sono diverse opinioni sull'origine della parola. Secondo alcune fonti, il termine simit deriva dalle parole greche semidalis, semola, o simites, pane fatto con il lievito. Altre fonti indicano invece che la parola si basi sul termine arabo samit, farina finemente macinata o semola, e che questo sia a sua volta un prestito dalla parola aramaica samida. Andando ancora più indietro, c'è anche chi la collega alla parola samidu, che in accadico deriva dal verbo macinare. Anche su questo punto le informazioni precise sono limitate. I documenti scritti risalgono per lo più a dopo il 1453, cioè dopo la caduta di Costantinopoli. A quel tempo, alla corte ottomana, si usava la parola simit, ma non esisteva ancora il simit.

0: odierno ha forma di anello con il sesamo. La parola simit veniva usata con il significato di farina di prima scelta, fiore di farina. I depositi di farina a palazzo erano chiamati simitane, la persona responsabile della distribuzione della farina simitjibash, e i forni reali patishafrn. Il tipo di pane a forma di anello è fatto con farina di prima scelta, simile al simit odierno, è stato registrato nel 1592 a Üsküdar con il nome di simidi halka, anello di simit. I simit di quel periodo erano più pesanti e più grandi di quelli attuali. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l'espressione halka, anello, ha smesso di essere utilizzata. Nei dipinti dal XIX secolo, specialmente in quelli di viaggiatori stranieri, invece è possibile vedere i venditori ambulanti di simit uguali a quelli dei giorni nostri. Siete usciti di casa di fretta e furia. Dovete arrivare in tempo al lavoro o a scuola e avete molta fame. Uno scenario che tutti noi abbiamo vissuto. In momenti simili conosciamo bene la felicità che dà il saziarsi rapidamente. Ecco, il simit è proprio l'eroe di questi momenti. Nelle strade trafficate, tra i vicoli dei quartieri, mentre aspettate al semaforo rosso o mentre cercate di prendere l'autobus, il traghetto o la metropolitana, avrete sicuramente visto i venditori che gridano a gran voce simicci. I simit vengono esposti o su vassoi che portano sulla testa o carrette ambulanti con i vetri alti circa 2 metri. Naturalmente, non bisogna dimenticare nemmeno il profumo di simit freschi che si diffonde dai forni lungo la strada. Se avete la possibilità di comprare il simit al forno, fate attenzione a come i maestri modellano l'impasto con maestria e rapidità. L'impasto viene prima allungato fino allo spessore di un dito, poi viene intrecciato e chiuso a forma di anello. Successivamente viene immerso nella melassa allungata con acqua, passato nel sesamo e infornato. E arriva quel momento tanto atteso. Quel primo morso ha un simit caldo, fragrante fuori, morbidissimo dentro e dal profumo delizioso. Accanto ci sta benissimo anche un bicchiere di ayran o un tè appena fatto. Buon appetito! Un piccolo avvertimento. Dopo aver mangiato il simit, non dimenticate di controllare i denti e gli angoli delle labbra. Potrebbe essere rimasto dal sesamo. A presto.
1: Sapori di strada, Turchie.

0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Salve a tutti! Nel nostro viaggio continuiamo a scoprire i siti iscritti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso l'antica memoria dell'Anatolia orientale alla scoperta della città storica di Harput, custodia da secoli dell'identità storica della provincia di Elazığ. Oggi Harput è uno dei siti culturali inseriti nella lista propositiva dall'UNESCO. Iscritta nel 2018, questa antica città non solo rappresenta un antico insediamento, ma anche un patrimonio stratificato in cui convivono l'architettura difensiva dell'Anatolia, la diversità delle tradizioni religiose, le grandi vie commerciali, la cultura popolare e la memoria urbana. Situata su un altopiano che domina il settore nord-orientale

andare dall'attuale città di Ilz, Harput ha occupato, nel corso della storia, una posizione privilegiata, quella di città fortezza e di importante crocevia. Affacciato sull'alto bacino dell'Eufrate, la sua vicinanza alle risorse idriche, ai terreni fertili e agli antichi itinerari commerciali attirava l'attenzione sempre di diversi popoli e civiltà. Per questo motivo, la storia di Harput non è soltanto la storia di una città, ma quella della memoria condivisa dalle culture che, nel corso dei secoli, hanno costruito e trasformato l'Anatolia orientale. Le ricerche archeologiche testimoniano che le origini di Harput risalgono a epoche molto tarde. Dagli Urartei ai Persiani, dai Romani ai Bizantini, fino ai Seljukidi, agli Artuchidi e agli Ottomani, ogni civiltà ha lasciato qui la propria impronta. È proprio questa continuità storica uno degli elementi che conferiscono a Harput il suo eccezionale valore agli occhi dell'UNESCO. Qui, infatti, la storia non appartiene a un solo periodo. Vive nelle pietre, nelle mura, negli edifici di culto, nelle necropoli, nei canti popolari e nelle tradizioni tramandate fino ai giorni nostri. Per comprendere il valore di Harput nel contesto dell'UNESCO, occorre innanzitutto guardare al suo sviluppo come città-fortezza. Il castello di Harput, costruito su una formazione rocciosa naturale, domina l'intero territorio circostante. Questa posizione strategica fece della città un importante centro militare, amministrativo e commerciale. Con il passare dei secoli, l'insediamento sviluppatosi intorno alla fortezza smise di essere esclusivamente un presidio difensivo, trasformandosi in una città storica completa con moschee, chiese, mausolei, cimiteri, edifici civili e spazi dedicati alla vita quotidiana. Tra i monumenti più rappresentativi di questa identità multitristrato figurano la cittadella di Harput, le tombe rupestri romane, la chiesa di Santa Maria, la grande moschea di Harput e la moschea di Sare Hatun. In particolare, la grande moschea di Harput costituisce uno dei più significativi esempi della prima architettura turco-islamica dell'Anatolia. La chiesa di Santa Maria, invece, testimonia come comunità religiose differenti abbiano condiviso per secoli lo stesso spazio culturale. Una diversità che rende Harput un luogo di straordinario valore non solo dal punto di vista architettonico, ma anche come simbolo della memoria, della condividenza tra culture e fedi diverse. Uno degli aspetti maggiormente valorizzati dall'UNESCO è la continuità dell'insediamento umano che Harput rappresenta. Qui le eredità delle diverse civiltà non si sono sostituite l'una all'altra. Al contrario, si sono integrate armoniosamente, dando vita a un patrimonio culturale unico. Questa caratteristica fa Harput un autentico punto di incontro tra culture diverse.

data attraverso la letteratura, la musica, le danze popolari e le tradizioni locali. La musica di Harput, la tradizione della Chai Dachira, gli incontri convivali dal Kyrsubashi, i racconti popolari e l'artigianato locale dimostrano che questa città non è fatta soltanto di monumenti in pietra. Qui la cultura non appartiene esclusivamente al passato, è una memoria viva che continua a essere trasmessa di generazione in generazione. È anche per questo che il percorso di Harput verso il riconoscimento UNESCO rappresenta un esempio significativo di come patrimonio materiale e patrimonio immateriale debbono essere considerati insieme. Dal punto di vista della tutela, gli strumenti di protezione di cui gode Harput rivestono importanza fondamentale. Il castello di Harput e l'area circostante sono sottoposti a tutela come sito archeologico. Inoltre, la pianificazione dell'intera area come zona di protezione e sviluppo culturale e turistico permette di considerare il patrimonio nel suo insieme, e non soltanto attraverso i singoli monumenti. Si tratta di un approccio pienamente in linea con la filosofia dell'UNESCO. Non basta conservare gli edifici, occorre preservare anche il paesaggio storico, il profilo urbano, la memoria dei luoghi e il loro rapporto con la comunità. Negli ultimi anni, le attività di scavo archeologico, i restauri, la documentazione scientifica, la riqualificazione dell'area e i progetti di sensibilizzazione hanno assunto un ruolo centrale. Gli scavi condotti nel castello di Harput continuano a restituire nuove testimonianze dal passato, mentre gli interventi di restauro contribuiscono a trasmettere questo patrimonio alle future generazioni. In questo percorso, la collaborazione tra amministrazioni locali, istituzioni pubbliche, università ed esperti dal patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi più importanti per la conservazione del sito. Negli ultimi anni si è intensificato anche il processo volto a rafforzare la candidatura di Harput alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'inserimento della lista propositiva costituisce infatti un passaggio fondamentale, ma il traguardo finale richiede un solido dossier scientifico, un efficace piano di gestione, strategie di tutela adeguate e la dimostrazione del valore universale del sito. Le iniziative avviate per Harput procedono proprio in questa direzione. La documentazione del patrimonio storico, i programmi educativi dedicati agli studenti e alla cittadinanza, e documentare i progetti di valorizzazione locale rappresentano oggi alcune delle competenze più significative di questo percorso. Tra le sfide più importanti per il futuro di Harput vediamo lo sviluppo di un turismo sostenibile. Le città storiche non sono semplici destinazioni da visitare, ma luoghi delicati il cui equilibrio deve essere preservato. La tutela di Harput dipende da una corretta gestione dei flussi turistici, dal rispetto della capacità di carico dei monumenti e dal coinvolgimento della popolazione locale nella conservazione del patrimonio. Sotto questo profilo, Harput rappresenta uno degli esempi più significativi dell'approccio sempre più consapevole, partecipativo e lungimirante adottato da Turchia nella gestione del proprio patrimonio culturale. Oggi invece, osservando Harput, non vediamo soltanto un'antica fortezza o un insieme di monumenti storici, vediamo un paesaggio culturale che costituisce la memoria dell'Anatolia. Nel minareto della grande moschea, tra le pietre del castello, nel silenzio della chiesa di Santa Maria,
nelle melodie popolari di Harput

0: e nei racconti tramandati di generazione in generazione risuonano le molteplici voci di un antico patrimonio. Sono voci che ci ricordano quanto sia profonda, ricca di sfumature e universale la straordinaria eredità culturale di Turchia. Il percorso di Harput verso il riconoscimento UNESCO rappresenta la trasformazione dal rispetto per il passato in una responsabilità verso il futuro. Finché sarà custodita e valorizzata, questa antica città continuerà a contribuire non soltanto alla memoria di Elazığ e di Türkiye, ma anche a quella dell'intera umanità. Vi aspettiamo nel nostro prossimo episodio per continuare insieme il viaggio alla scoperta di un altro straordinario patrimonio culturale di Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
0: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti. A domani.